0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.